0: capire così scherzosamente se ci sono più casi umani tra gli uomini o tra le donne. Siamo partiti dal discorso che facevamo fuori onda io e Sisma su un uomo, lui diceva vabbè se è single però e ha una certa età, io non lo so, qualche domandina me la farei, c'è qualcosa che non va, gli ho detto ma no scusa, allora anche nel mio caso dovrebbe essere così. E lui a quel punto è scappato, no? Non sapendo come uscire dal discorso. Allora, posto che non è che se uno è single è un caso umano per forza, anzi delle volte forse vuol dire che ha capito magari che non si deve accontentare, che non bisogna per non stare soli per forza stare con qualcuno. Potrebbe anche essere invece un'illuminazione a un certo punto della vita rimanere single. Belen per la prima volta nella sua vita è single da 2 anni, ma io devo dire, io sono stata fidanzata per 10 anni consecutivi con persone diverse e adesso ho detto cerchiamo di capire chi va bene veramente per me, ok? Però potrebbero esserci anche altre motivazioni di cui siamo inconsapevoli. Allora sentiamo un matto del mattino, che ne pensa?
1: Company. Ciao. E oggi vogliamo mettere il dito nella piaga
0: oggi,
1: praticamente.
0: Sì, è vero.
1: Dopo 3 relazioni di 6, 7 e 8 anni, ecco, finite non per tradimenti ma per cambio di vedute, è normale secondo me a 47 anni rimanere single. Ovviamente mi riferisco al mio caso.
0: Certo, perché forse stai cercando di capire qual è davvero la persona giusta, cosa non ha funzionato, invece di rifiondarti in una relazione rischiando magari poi di rifare gli stessi errori, di ripetere gli stessi schemi. Eh sì, è una motivazione. Sentiamo, vai, un'altra matta del mattinero.
2: Ragazzi, ciao. Io non sono single, ma sono sicuramente un caso umano.
0: Dai!
2: Stavi vicino di sicilissimo, ecco. Per quanto io abbia avuto 3 relazioni lunghe, perché in realtà ci metto l'anima, però sono difficilissimo da gestire.
0: Dai.
2: Ho dei momenti di down pazzeschi, sono gelosa, ho ogni tanto sclero, certo do tutto il mio amore al 100%, quindi forse è per quello che le relazioni durano, ma sono sicura di essere un caso umano.
0: Grande, perché tu, una che lo ammette, già ha tutta la nostra stima e soprattutto probabilmente non sei poi così caso umano, perché già che lo dici, in genere il caso umano è quello inconsapevole che non sa di esserlo, pensa pure di essere un figo e di essere nel giusto. Dopo andiamo proprio nel dettaglio di quello che è il caso umano, la descrizione. Voi ditemi, casi umani

0: domenica su Radio Company. Dai, è giovedì, ancora manca qualche giorno, però siamo quasi in zona weekend. Ciao a tutti, sono Viviana Matti del Matinè. Casi umani più tra le donne, secondo voi, o più tra gli uomini? È facile trovarli? Dopo scopriremo nel dettaglio che cosa significa essere un caso umano, cioè quando diciamo mamma, questo è proprio un caso umano, che cosa vogliamo dire? Sentiamo Matto, vai.
1: Buongiorno Viviana. Ciao. Sì, i casi umani sono più degli uomini, ma è una conseguenza per colpa delle donne.
0: Certo, certo, è sempre colpa delle donne. Ma voi che siete single, che ci state ascoltando, siete single secondo voi, se fate un attimo una rapida autoanalisi, per quale motivo? Voglio sapere il perché, perché avete trovato persone proprio che non funzionavano con voi, quindi vi prendete un momento di pausa, perché siete esigenti, complicati, come la matta del mattino di prima che l'ho ammesso, ho detto io sono difficile da gestire, sono fidanzata, ma comunque sono un caso umano e quindi è tanto che mi sopporto, è già tanto se mi sopportano. Messaggi vocali 333-2688-688.
2: Due ore e un quarto di confronto a Pechino fra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano si è limitato a parlare di bilaterale ottimo, mentre il ministero degli esteri cinese parla di scambio di opinioni su Medio Oriente, Ucraina e penisola coreana. Intanto Zelensky dà notizia di attacchi russi con droni e missili nella notte. A Kiev colpito un edificio residenziale di 9 piani, confermata una vittima, danni in diverse zone della capitale. A Taranto fermato il 6° presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo. Serie di scosse sismiche nel Messinese, sulla costa nord-orientale della città. La più forte è stata registrata alle 6.59 con magnitudo 2.8 a una profondità di 10 chilometri. Non risultano danni. Internazionali di Roma ancora da arderi dopo Zverev, l'italiano nei quarti batte lo spagnolo Hodar 7-6, 5-6, 6-0 e domani in semifinale affronterà il norvegese Rud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto a Russo Rublev. È tutto più tardi da Davide Camera.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Oh, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Hello Want Want Me su Radio Company. Allora, stiamo cercando di capire se siamo noi stessi dei casi umani, quanti ne abbiamo incontrati, se ci sono più casi umani tra gli uomini o tra le donne. Matti del Matinè, a voi la parola.
1: Allora, io sto col mio compagno da quasi 27 anni.
0: Ammazza.
1: Però sono un caso umano.
0: Ah, ok.
1: Credo che mi sopporta solo lui. Non so come, sinceramente, sarà amore ovviamente, ma sono veramente... dammi un difetto e ce l'ho, quindi praticamente effettivamente lo faranno santo, credo. Ciao.
0: Stupendo, ciao, io amo voi che vi date da soli dei casi umani. A dir la verità però i difetti ce li abbiamo tutti, sono imperfezioni caratteriali, mentre il caso umano non è che ha solo dei difetti, manifesta proprio degli schemi comportamentali disfunzionali e tossici, quindi nella relazione spesso cerca il croce rossino, la croce rossina da distruggere praticamente. ci sono vari tipi di caso umano, tipo il ghoster seriale, ce l'ho, quello che sparisce sul più bello senza spiegazioni e torna quando vuole, quando ha bisogno di conferme ritorna, ma per carità. L'eterno irrisolto, quello che ha superato i 30 anni ma accusa ancora gli ex o i genitori per i suoi fallimenti stravolgendo la realtà. E poi c'è il manipolatore emotivo che usa il senso di colpa, fa terra bruciata intorno al partner, oppure i silenzi punitivi. Il finto impegnato, quello che dice di volere una storia, poi appena il rapporto si fa serio si tira indietro. Ce l'abbiamo tutti, vero? Dite la verità. Quindi, per capire chi abbiamo davanti dobbiamo farci questa domanda: il suo comportamento mi richiede di scendere a compromessi o sta distruggendo la mia serenità e la mia autostima? In questo secondo caso, scappare, fuggire, proprio prendere il fugone, dire ciaone. Sentiamo lei, Matta del Matinè.
2: Allora, vai. Casi umani.
0: Sì.
2: Secondo me la quantità maggiore è quella femminile,
0: ah,
2: ma
0: dici?
2: La qualità è quella maschile.
0: Attenzione.
2: Imbattibile. Uno maschile vale almeno 5 femminili.
0: No, vabbè,
2: buona
0: fantastico.
2: Giornata.
0: Questo rapporto 1 a 5 tra uomini e donne mi mancava, ma ti posso dire, mi sa tanto che hai ragione tu.

stessa direzione su Radio Company, grazie ai matti del mattinè che hanno partecipato tantissimo a questo sondaggio e quindi non siamo arrivati a una vera e propria conclusione. Casi umani un po' dappertutto, sono tra di noi, sono in mezzo a noi.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: passato Missing Persons Destination Unknown. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10:02.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

da Roma. Maledetto me, lui è un romano doc, appena ascoltata su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. A proposito di Roma, oggi a Luna gioca Sinner per i quarti di finale contro Rublev, quindi pronti in tanti a tifare per lui. Allora vorrei sapere da voi, matti del matinè, io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, quali sono secondo voi gli errori grammaticali che noi italiani facciamo più spesso? Infatti Martino subito ha detto il congiuntivo è tra questi, non è l'unico però. Tra l'altro proprio ieri ho visto un'intervista a Conte, a Giuseppe Conte, che ha detto si assumi, no? Sì, l'ha detto. Beh, non è la prima volta, lui insomma ogni tanto toppa qualche verbo, qualche congiuntivo al posto del corretto si assumano. Ebbene sì, il congiuntivo è tra gli errori più comuni, ma non è il solo. Vi capita mai di sentire errori non grammaticali? In quel caso cosa fate? Correggete? No, Martino no, io pure evito, in generale evito, lascio correre, però magari c'è quella persona tra voi che è talmente infastidita che corregge. Vorrei sapere se lo fate e secondo voi qual è l'errore più comune a livello grammaticale che facciamo noi italiani. Ce lo dite se vi va con un messaggio, con un vocale al 333 2688 688.

0: What do you mean? Che cosa intendevi dire? No, perché a volte non capiamo nemmeno, considerati gli errori grammaticali. Allora, Conte, ma non Stefano Conte, il nostro Stefano Conte, ma Giuseppe Conte, no, bisogna specificare, perché si dice, ma io non è vero che ho sbagliato il congiuntivo. Giuseppe Conte ieri in un'intervista l'ho sentito dire assumino, e a quanto pare non è la prima volta, addirittura ha detto arricchischino. Ragazzi, impoverischino il nostro italiano, che lo impoveriscano. Vabbè, sentiamo voi, quali sono gli errori più comuni che facciamo noi italiani. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno, ciao, sono buongiorno. Franco. A livello di social ritengo che l'errore più comune sia quello di omettere la punteggiatura.
0: Vero.
1: Che rende delle volte incomprensibili i messaggi.
0: Infatti.
1: Grazie.
0: Ormai la saltiamo proprio, virgole, punti, due punti. Il punto e virgola non si è mai capito, però. Il punto e virgola non si è mai capito che cosa.

messaggi delle volte. Vogliamo parlare del purtroppo? Ci scrive Sonia sui social di Laga. Il purtroppo, ci state mandando tanti messaggi, tra poco li ascoltiamo, li leggiamo, ma vi faccio un test. Qual è? Si scrive con l'apostrofo o senza? Messaggi vocali 333 2688 688. Questa la sbagliamo in tanti, eh?

0: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
1: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: punti della spesa. Ciao. Cassa Bluetooth Netflix a Natale scorso, punti Conad. Ciao da Domenico.
1: No, bello questo regalo tecnologico che non ci dispiace per nulla, devo dire. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
0: Sentiamo.
1: Attenzione signori e signori, torna la nostra teleweb radio novela mitica, direi, Samantha and Family, che probabilmente anche loro faranno delle raccolte punti.
0: Sì.
2: Ciao belli e conte.
1: Ciao.
2: Ciao belli e conte.
1: Tutta la famiglia.
2: Io con i punti.
3: L'ultima cosa che ho fatto con i punti della spesa.
1: Sentiamo.
2: Ho preso le fodere.
0: Fodere.
2: Dei cuscini.
3: Era quelle delle pirofile. Le quattro a casa di pirofili, tutti con i punti.
1: Non ho capito.
2: Ciao belli conte.
1: Ciao. Allora, le fodere delle pirofile.
0: Allora, la madre ha raccolto i punti per le pirofile.
1: Pirofile.
0: Per le pirofile.
1: Okay, ok.
0: Lei invece ha raccolto i punti per le fodere. O federe. No, fodere, fodere. Ha preso da due fodere, però non aveva le federe.
1: Ma scusa, cioè, l'amico
0: le fodere? No, Fudere era un altro, è un'altra occasione. Però per coprire i cuscini,
1: sì.
0: Non hai materialmente per coprire il letto.
1: Ah, ok.
0: O il
1: quindi,
0: divano.
1: Quindi manca il resto.
0: Sì.
1: Sembra un club ignoranti.
0: Lo so.
1: Quindi
0: hai le fodere, ma non hai le
1: fodere, ma non hai le federe.
0: E nemmeno le lenzuola.
1: E federe?
0: Boh.
1: E federer?
0: Non lo so.
4: Però hai sei pirofile.

0: Wow, raccolta wow. Punti Kinder 1994.
1: Beh, ho preso siamo indietro di un bel po' di anni fa, insomma.
0: Ho preso la maglietta della nazionale nigeriana, pesavo 120 kg, ma l'ho presa.
1: A forza di mangiare.
0: Nel senso che a forza di mangiare, secondo me, i Kinder pesava 120 kg, però la maglietta stava un po' stretta, me la vedo con la sì. maglietta nigeriana.
1: Esatto.
0: Allora, il
1: com'è la squadra nigeriana?
0: Credo abbia la maglietta verde, no? La squadra verde.
1: Non lo so, chiedo. So che nigeriana. Tu sei abbastanza esperto.
0: Dovrebbe avere la maglia
1: saperlo.
0: A memoria, quella del 94 era tinta unita verde.
1: Sì. Ah, ok, stava vedendo allora, la battuta, ma non la faccio.
0: Il Montalatte della Mulino Bianco.
1: Il Montalatte?
0: Sì.
1: Ah, ho
0: che ho poi rivenduto su Vinted anche.
1: Ah, perché probabilmente non montava più di tanto.
0: Poi dai. C'è chi scrive: eccolo, mi ha mandato la fotografia di un fornetto. Il nido si chiama.
1: Sì.
0: Per lo scaldabontà del mattino. Però questo era fatto col coperchio e con la resistenza sotto, mentre io avevo proprio quello che si apriva come fornetto. È presente.
1: Ah, che carino. Per tutta la famiglia. E poi si pulisce da solo?
0: No, era tipo sempre fatto con la resistenza all'interno, però aveva questo vetro finto che tiravi giù.
1: Ah, carino,
0: e
1: bello.
0: E inserivi dentro le merendine e poi lo richiudevi e riaprivi.
1: Per scaldare tipo la merendina. Me lo
0: tipo
1: ricordo.
0: Scaldavivante.
1: Me lo ricordo. Sì, sì, serviva per fare calde le merendine, non mi ricordo se era del mulino oppure no. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Ciao company, io mi ricordo la raccolta punti della Ciao Creme. Per cui tagliavi le facce dei bambini disegnate nel vasetto di Nutella della cioccolata. Quando ne avevi 11 mandavi su la cartolina completa collata e ti arrivavano.
1: Cosa ti arrivava? Che ti arrivava? Sei bloccato?
0: Che è successo? L'abbiamo perso?
1: Non sapremo mai?
0: No.
2: Vedi a casa un pallone di cuoio. All'epoca tanta roba. Penso di aver ricevuto a casa 4 o 5 palloni.
1: C'è proprio...
0: Da lì ha aperto la società.
1: Quanti barattoli
0: la
1: di crema?
0: La Pro Cioccori.
1: Vuol dire 50-60 barattoli di crema, non male. La Pro Ciocco in generale.
3: Ciao belli e coppe, sì? Soprattutto ciao Daniele. Cioè praticamente hai il diabete, ma suoni la tastiera. Ma sì, il Cioccori e il Biancori erano fantastici. Non penso non li fanno più. Biancori sicuro. Il Cioccori forse lo trovi qualche posto particolare e non è quello che pensate.
0: Abbiamo indagato indagato e abbiamo scoperto che essendo stata rilevata dal noto marchio Bauli
1: la motta
0: l'hanno rifatto, ragazzi.
1: Esatto, ed è però a marchio Bauli.
0: Sì.
1: Quindi se avete voglia di sappiate che si prende quello, insomma, penso che andrò a cercarmelo anche perché
0: per nostalgia.
1: Quando sono in giro di sera, una delle mie tappe epiche è per l'autogrid proprio loro. Sicuramente lo cercherò lì. Va bene, attenzione perché oggi si ingrassa parecchio.

0: Chiefs, sì. Belli Conte 4.0, questo è Radio Company. Oggi stiamo affrontando la questione delle raccolte punti, o la più recente che avete fatto, oppure sta prendendo un po' quella piega il programma oggi, quelle insomma che vi ricordate di più, quelle più epiche. Attenzione, perché io volevo salutare Barbara, questa è una comunicazione di servizio, che ci ha scritto: dopo togli cose appese allo stendino fuori. Quindi probabilmente noi dobbiamo adesso andiamo a casa, sì, di Barbara, e rientriamo mutande e calzini, perché probabilmente chiama pioggia, e quindi bisogna ritirare dentro lo stendino. Se volete scriverci non delle vostre mutande, dei vostri calzini, ma di altre cose, o meglio delle raccolte punti, 333-2688-688.
1: Company, Company, Radio Company, Belli Conte Show 4.0. Spot.
2: Ermal Meta Live Club 2026.
3: Stella, stellina.
2: Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
4: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: baba che si presenta con il cucchiaio d'olio in mano e gli dice: dai, bevi un cucchiaino d'olio, perché il messaggio
1: spiega,
0: che ci ha mandato Samuele
1: familiare
0: è questo. Ciao ragazzi, sono Samuele da Padova. Io da ragazzo, da bambino, non facevo grandi raccolte, anzi forse nessuna, ma mia mamma a quell'epoca, anni 90, dico, raccoglieva i punti dell'olio Dante.
1: Ok, esiste ancora.
0: Ok, col cucchiaio, me ne immagino, okay, che gli dà, perché deve consumare l'olio. Avevamo coppette, anzi ciotoline e pirofile a profusione della Dante. Quindi immaginate quanto
1: ovviamente
0: olio
1: anche lì una famiglia
0: potessero,
1: un po' in sovrappeso, perché a forza di olio di qua e olio di là.
0: Ciao, sono Daniela da Vicenza. La raccolta più bella in assoluto è sempre stata per me quella del mulino bianco. Penso di aver di tutto e poi di più, quando ancora non si doveva aggiungere nulla. Ciao a tutti quanti.
1: Bello.
0: Ci sono stati, a proposito di raccolte punti, che qualcuno, non dico di che cosa, raccolta punti, vado per ritirare il premio con 400 punti, mi danno la pentola, ma per avere il coperchio devo aggiungere 8 euro e gli lascio tutto. Ciao da Fausto.
1: Una raccolta demoniaca, direi, perché il diavolo fa le pentole.
0: Però sono tanti che usano questa tecnica, della raccolta e poi aggiungi del denaro. In
1: sì. Salutiamo Gianluca, che lavorando in Barilla per tanti anni ha sempre rifornito invece amici e parenti di premi di ogni tipo, di ogni genere, in particolare calcolatrice, agenda, traduttore. Pensa com'erano avanti. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Io mi ricordo la raccolta dei punti del mulino bianco per la tovaglia. Mia mamma l'ha presa e adesso ce l'ho io. È un pezzo di storia.
1: Che bello, quasi mi commuovo.
0: Come ormai un pezzo di storia della radiofonia è questo appuntamento che segue, quello che ci porta verso l'ignorante.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Anche oggi stiamo per darvi una parola e di questa parola non dovete darci definizione esatta, bensì definizione sbagliata.
1: Allora, se la parola fosse punti, che cos'è il punti, lo punti, la punti, le punti, dicesi punti?
0: Il punti.
1: Punti anche.
0: Famosissimo.
1: Punti o punti?
0: Io non sai quante volte.
1: Fatto merenda con pane e punti. Tanto me ne ho bruciata una, ragazzi, scusate. 333-2688-688, vedete voi, punti o punti, la parola di oggi è proprio questa di cui dovete ricreare il significato nel club ignoranti, e c'è sempre una tessera ignorante per voi.
4: Adoro quando mi danno dell'ignorante, ma grazie.

0: J-Lo?
1: J-Lo.
0: Eccoci qua, Club degli Ignoranti. Attenzione, scopriamo punti o punti che cosa vi ha ispirato.
2: Sì. Allora, punti. È la crema spalmabile che arriva a casa dopo aver acquistato circa 30 grammi di pane. Francesca da Pordenone.
0: Ah, ok, in omaggio.
2: Poi,
0: proprio così.
2: Punti è il fratello buono di Putin.
0: Ah, il fratello buono di,
2: cioè,
0: Putin.
2: Esiste Putin, esiste Punti.
0: Ok.
2: Questo non so se darlo buono, perché Punti a Venezia ne stanno parecchi. Però, se vuoi dare quell'intenzione. C'è il Kinder Pinguì e il Kinder Punti. Deborah da San Vendemiano, che okay, ringraziamo sempre. E poi Punti è il figlio maggiore di Bruce Lee.
0: Ah, giustamente, sì. Sai che sono dubbioso su questa cosa, su questa parentela di Punti con Putin?
2: Sì.
0: Non lo so, beh, stiamo a chiacchierare.
3: Punti citofono. È il presidente, quello che sta facendo la guerra.
4: Punti è un tipo di polpetta. Ci sono i rosti di patate, sì, e i punti di zucchine.
2: Beh, buonissimi.
0: Molto
2: tu
0: buoni.
2: Li assaggiati?
0: Li faccio spesso. Ah. Con la friggitrice ad aria. Non vengono una. Sì, che ce l'ho. Sì, ce l'ho. Caspita, un regalone meraviglioso. 3332688688. Oggi la parola di cui dovete ricreare il significato è punti.

0: L'appuntamento con il Club degli Ignoranti di oggi, la parola è punti.
1: Allora, le mucche vengono munte e i tori vengono punti.
0: Ah, ok, interessante.
1: Però non so se sia... Saluti da Andrea.
0: Ma non sapremo mai che cos'è poi la... Che cosa succede?
1: Sì, perché se fosse punti
0: punto.
1: Inteso in quel senso sarebbe rosso. Però presumo che lui volesse dire in
0: no,
1: un altro
0: lì
1: senso.
0: È legato, insomma.
1: Allora, punti è la più prestigiosa glassa balsamica.
0: Ah, quella
1: proprio. Famosa glassa.
0: Il famoso aceto balsamico di Modena, esatto. Si fa un baffo rispetto.
1: Ciao Radio Company, i punti erano le monete irlandesi che usavano prima dell'euro.
0: Ok.
1: Punti, il titolo del film che il Club degli Ignoranti manderà in onda prossimamente. Il titolo abbreviato sta per programma utile nella teoria ignorante.
0: Ah, bellissimo, non sapevamo di questa serie.
1: Si può dire punti e bisunti. Saluti da Daniele Tessera 190.
0: Grande Daniele, come sempre.
1: Punti è l'amico inseparabile di Snoopy.
0: Ah, quindi non aveva Woodcock. Woodcock, quello era il giudice. Come si chiamava?
1: Non me lo ricordo. L'uccellino.
0: Sono impazzito completamente. Vabbè, dai. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Punti è una moneta e metodo di pagamento polacco che solamente in Polonia puoi pagare o in contanti o con carta o con punti.
1: Il concerto. Ah, allora, okay. Si chiamava come il concerto
0: con
1: Woodstock.
0: Sì, sono andato a cercarlo anch'io. Va bene, ragazzi, tra poco scopriremo chi è il vincitore del Club degli Ignoranti di oggi. Attenzione, perché insomma in palio c'è niente po' di meno che una tessera, per cui vediamo chi se la porta a casa. Company.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Per chiudere questa puntata del Belli Conte 4.0, momento Luna Park che ci porta a premiare colui o colei ditamente si è cimentata nel nostro giuoco.
1: Colei, sentiamo il messaggio.
2: Un T è un tipo di polpetta. Ci sono i rosti di patate e i punti di zucchine.
1: Brava Fran.

0: domani che è venerdì. Sempre belli con te 4.0. Ciao.
1: Adoro quando mi danno dell'ignoranza.
0: Lo so.
1: Ma grazie.
0: Ma prego. Le 2 e 1.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Sono Madame Marrakesh, volevo capire, anche noi vorremmo capire un sacco di cose.
1: Sai quante
0: in generale,
1: cose noi vorremmo davvero capire, però purtroppo siamo ignoranti, ma ignoranti non stupidi, ignoranti che ignoriamo ciò che vorremmo conoscere.
0: Ma che cosa è quasi detto? Ghosting.

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Sì, ma aiutami.
2: No, pensavo ce la facessi.
1: Cioè, stai Stefano, morendo. Anche tu, Stefano, sei qua un attimo, mi vedete
2: stai
1: morto.
2: Neanche bere
1: l'acqua.
2: Porca miseria.
3: Tu lo sai che c'è questa cosa che se si muore in diretta si alzano gli ascolti. Quindi davvero. Se vuoi dare il colpo
2: dai,
1: allora non ringraziate i miei amici miei quando un giorno Radio Company diventerà la radio più ascoltata del mondo.
2: Sei morto in diretta.
1: Perché sarò morto in onda.
2: Lenta, diciamo, un intervento e mezzo.
1: Racconta una storia perché devo tossire ancora un po'.
2: Bene, no, racconta una storia abbastanza particolare, tipo stamattina mi hai chiesto di venire a fare colazione con te.
1: Io alle 11
2: sono sveglio dalle 5:20 di stamattina, ho fatto un sacco di roba e alle 11 mi fai vieni a fare colazione. Io tra me ma in che senso colazione alle 11?
1: No, allora so che tu devi mangiare per quell'ora. Io avrei preso un caffè, tu molto probabilmente avresti preso qualcosa di salato. Ma dato che sei una persona fin troppo impegnata.
2: Un sacco di riunioni.
1: Sei un businessman.
2: I debiti vanno pagati in qualche modo.
1: Amici, buon pomeriggio. Noi siamo i Piscalli, pronti per cominciare con questa nuova puntata in questo giovedì 14 di maggio. Giovedì che tra l'altro si preannuncia purtroppo per dove siamo noi, non così roseo dal punto di vista meteorologico.
2: Hai lasciato la tua supercar a casa e sei venuto direttamente in treno. No, oggi
1: treno.
2: Scomodando 11 persone della radio che ti porteranno
1: oggi
2: avanti
1: ho detto,
2: indietro.
1: No, oggi ho detto, ragazzi, mi è arrivato il messaggio da parte delle assicurazioni, il classico messaggino, attenzione, si consiglia di proteggere la macchina perché oggi è prevista grandine. Ho detto, sapete una cosa, la lascio direttamente a casa, prendo il treno, vengo in radio, scomodo soltanto una persona, ovvero il buon Pietro, e poi il mio è fatto.
2: Faccio una piccola precisazione, a che ora andrei via da qua alle 18?
1: 18
2: se alle
1: circa.
2: 18 non ha fatto grandine ancora,
1: vabbè, non importa.
2: Io chiedo a qualcuno di portarmi una mazza da baseball.
1: No, vabbè.
2: Spacco le ginocchia.
1: No, comunque se non dovesse fare grandine meglio per tutti gli altri. Io spero che in realtà non la faccia. Però eventualmente avrò soltanto risparmiato i soldi della benzina. Voglio dire, chi se ne frega.
2: È solo il 14 maggio.
1: È solo il 14 di maggio, ragazzi. Capiterà anche tante altre volte. Va bene, allora noi siamo Chicco Chicco e Gio ovviamente.
2: Guarda,
1: c'è anche Conte che ha detto che è il programma del cazzo.
2: Facciamo una roba di questo tipo. Mettiamo il primo disco.
1: Meglio

0: Dive Into Me su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 14:09. C'è un'ascoltatrice, no, un ascoltatore, non
1: sì,
0: mi ricordo.
1: Non ho ancora aperto WhatsApp.
0: Allora, praticamente questa ascoltatrice, Cristina, scrive: Gio, devo cambiare anche io auto.
1: No.
0: Cosa hai preso tu? Magari mi consigli.
1: Non
0: allora,
1: avete capito? Non chiedete cose sulle auto a Gio, basta.
0: Non sono A, io non posso consigliarti. B, dopo la mia esperienza ti posso dire meglio a piedi o con la bicicletta. C, ma chi te lo fa fare di stressarti? Vai e vivi la vita per quella
1: ma
0: che
1: no,
0: è
1: no, la tecnica è prendi 10.000 euro, ti prendi una macchina usata tranquilla, è tua, basta.
0: Sì, dipende,
1: molto
0: attenzione,
1: semplice.
0: Dipende. Allora, dato che non voglio rendere questo programma main sponsor di quattro ruote o quattro motori o come cavolo si chiama, non possiamo sempre parlare di auto all'interno di questo programma, io posso dire
1: ma
0: che
1: ma perché le auto
0: generale,
1: sono drammi che girano
0: allora,
1: attorno alla tua vita.
0: Ecco, è arrivato un altro esperto di automobili, complimenti, DJM, oh, tutti che quando
1: grazie,
0: devono prendere
1: grazie
0: in giro la mia macchina entrano in questa trasmissione. Vabbè, allora, l'unica cosa sulla quale tutti possiamo essere d'accordo
1: sì,
0: è questa, sacrosanta morale di questo programma e dell'automobile, che l'auto in sé è il peggiore investimento
1: beh, certo,
0: della vita.
1: Qualsiasi, dopo averla comprata vale metà.
0: Qualsiasi cosa, che tu la prenda usata, che tu la prenda a noleggio, che tu la prenda nuova, ma con è il peggiore investimento che tu possa fare, soltanto che, e dico soltanto che, ne hai purtroppo un grandissimo bisogno.
1: E quindi noi in questo 2026 andremo a rubare, signori.
0: Quindi adesso io chiedo al mio direttore Mauro Tonello e ovviamente a tutta la direzione se per favore posso trasferirmi direttamente qui in radio. Cioè dormo qua, mangio qua, tanto c'è tutto, pure la doccia.
1: Te lo fanno davvero poi?
0: Ah, ma guarda, a me va bene, gli do 50 euro al mese giusto per le spese, così tanto io non consumo chissà che.
1: 600 euro ti ospito io.
0: No, ma col cazzo, no, figura, 600 euro. Te,
1: sì,
0: ti do 150 euro,
1: no,
0: così giusto per...
1: No, 150 è troppo poco.
0: Ti pago le bollette ogni tanto.
1: 450?
0: Così. No!
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.

0: pomeriggio dai Pischelli, 14:19. Allora, amici, in realtà all'interno di questo spazio, come lo sapete, per tutta la settimana fino alla fine di questa, appunto, avremo la possibilità di parlare con i nostri due inviati che si trovano a Vienna per quanto riguarda l'Euro Song Vision. Contest, l'Eurovision Song Contest. Ovviamente due nostri inviati che stanno facendo un sacco di cose, talmente tante che molte volte quando li chiami non ti rispondono neanche.
1: Esatto, quindi, infatti, bravi, stiamo ragazzi, cercando di metterci in contatto con loro, anche perché insomma è chiamata quasi internazionale fino a Vienna.
0: Fino a un certo
1: è un bel
0: punto,
1: tratto di strada. No?
0: Ma tu sei già abituato a farla quella strada, quindi voglio dire, per te neanche.
1: Non confondere Vienna con Villach.
0: Sì, no,
1: e non l'ho detto io.
0: Non l'ho mai confuso.
1: Non l'ho mai confuso.
0: Tra l'altro.
1: Non l'ho detto, è solo pur parlé.
0: Va bene, comunque, amici, noi vi ricordiamo che il nostro numero è sempre lo stesso: 333-2688-688. Numero che ovviamente vi servirà nel corso di queste due ore. Ma adesso abbiamo il nostro Millennium Mix.
1: Penultimo Millennium Mix della settimana. Sono tre i dischi, come sempre, uno dietro l'altro. Si parte con G-Eazy e Beverexa. Me, Myself and I. Check this out.

0: Sono tre i dischi del nostro Millennium Mix. Si conclude proprio questo con i Crookers insieme a Fabri Fibra, Festa Festa. Subito prima invece c'era Paloma Faith con Can't Rely On You, mentre all'inizio la bellissima collaborazione tra Jeezy e Bebe Rexha, Me, Myself and I.
1: Allora,
0: tra l'altro canzone che poi è stata cantata anche da Britney con Jeezy. Lo sapevi
1: Quante
0: questo?
1: Quante cose sai?
0: Ma io so tantissime cose, tante.
1: Noi dobbiamo
0: tante davvero
1: sposarci e tu ogni mattina devi raccontarmi un aneddoto appena mi sveglio.
0: Un antidoto, un antidoto ti racconto io. Va bene, allora amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. In questo giovedì 14 di maggio apriamo ufficialmente il nostro momento prefe.
1: Sì, che è quello del

0: anni.
1: Ben detto, amico mio. Vi ricordiamo come al solito che ci sono anche altre modalità, altre dinamiche per prenotare il comp'anniversario tramite il nostro sito www.radiocompany.com oppure compilando il form anche tramite la nostra app.
0: Esatto, scarichi l'app sul tuo telefono, ascolti la diretta, ascolti i podcast, leggi le nostre biografie e anche lì c'è la sezione comp'anniversario. Schiacci, è un attimo che praticamente
1: siamo sempre ben sintonizzati, sempre, c'è sempre questo feeling, mi piace perché piano piano ci stiamo conoscendo sempre di più.
0: È tre anni che ripetiamo sempre quello.
1: È tre anni, basta, dobbiamo cambiare formula, da domani il comp'anniversario non lo facciamo più. No dai, scherzo.
0: Magari, dove si firma?
1: Abbiamo bisogno di voi. 333-2688-688, ci risentiamo tra poco.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscella. Spot.
4: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carne e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: Mario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Company.

0: Nico Santos, All Time High, qui su Radio Company, 14.35. Insomma, una delle telefonate confermate di oggi. Bene. È con un signore, un uomo definito
1: chiama...
0: anche Robocop. Capirete perché. Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Ciao a tutti, speriamo che l'effetto Robocop sia un po' scomparso.
1: Allora,
2: ciao,
1: Mauro,
0: è in un posto dove non prende proprio.
1: Tranquillo, allora,
0: fuori.
1: Mauro, guarda, in questo caso, in questa telefonata, non parlare affatto e parleremo noi per te. E quindi non ti preoccupare, sappiamo che
0: cosplay.
1: Oggi per te è una giornata speciale. Perché
0: era ieri.
1: Allora, ieri che cosa accadeva, caro Chicco? Lo chiedo a te nei panni.
0: Era il suo compleanno.
1: E allora, auguri in ritardo di un giorno.
0: Auguri, e c'è anche un bellissimo messaggio per te, caro Mauro, che fa così.
1: Sentiamo.
3: Ciao Company, vorrei fare gli auguri a Mauro per il suo compleanno che era ieri.
1: Oh, che bello.
3: Da Elena, e presto sposi. Grazie.
1: Presto sposi pure con Elena.
0: Ti tocca anche questo?
2: È tutto vero.
1: Molto
0: bene.
1: Bello, perché questo matrimonio tra intelligenze artificiali che comunicano così, esatto. Vedi che bello.
0: Puoi dire allora... ciao Pischelli da Robocop, un attimo che lo tagliamo questo, vai.
2: Ciao Pischelli da Robocop.
1: No, sì, da Robocop. va bene, allora Mauro, tanti auguri di buon compleanno per ieri e ovviamente congratulazioni per quando sarà e arriverà il grandissimo giorno. Saluto ovviamente Elena, ok? Ciao bello.
2: Grazie, Nico.

0: Bene. Lady Gaga, Ariana Grande con Rain On Me su Company, canzone adatta per quanto riguarda questa giornata.
1: E ma piovi adesso, su di noi.
0: Ma adesso per un attimo passiamo dalla radio a Vienna, perché abbiamo il nostro inviato, i nostri due inviati, ma noi come al solito parliamo soltanto con uno, perché
1: in rappresentanza.
0: L'altro a quanto pare non vuole parlare con noi.
1: È
0: però
1: muto, è muto.
0: Abbiamo Marco Busato, ciao Marco,
1: ciao
0: che
1: Marco.
0: Bello risentirti.
2: Ciao Pischelli, ciao Company.
1: Come
2: ciao.
1: Sta andando Marco?
2: C'è Rain anche qui intanto in
0: perfetto, c'è anche Rain lì.
1: Molto bene, non piove dentro, vero?
2: No, per ora no, siamo salvi. Siamo pronti per la seconda semifinale, una prova generale già andata in onda ieri sera,
0: sì.
2: In cui hanno votato le giurie, sarà decisamente spettacolare, ci sono alcuni dei pretendenti alla vittoria, tra cui l'Australia, la Bulgaria,
0: okay.
2: Malta e Cipro. Una cosa che possiamo dirvi di curiosità è che ieri c'è stato un incontro all'ambasciata italiana,
0: okay,
2: sia
0: sì.
2: con Salda Vinci che con la cantante tedesca, Sarah Engels.
0: Sì.
2: E si era detto che Salda Vinci era stato un po' afono durante la prova, la prima semifinale,
0: sì.
2: E effettivamente sono state cancellate tutte le sue interviste da qui al sabato, perché a quanto pare lui è in modalità canto, ma perde la voce quando
1: no,
2: si fa l'intervista.
1: Cioè adesso che ci siamo un po' ricreduti e che
0: certo,
1: riesce a unire tutta l'Italia insieme... Vabbè, Sal, non abbandonarci
0: no, vabbè, è normale comunque che sia un pochino afono, cioè nel senso può capitare, anche perché ragazzi sta cantando praticamente da quando è iniziato Sanremo, lui non ha mai smesso, non ha mai smesso.
1: Lui è una vita che canta.
0: Fai tu 17 trasmissioni in Italia per cantare ogni volta,
1: la
0: sarà per sempre
1: canzone.
0: La stessa canzone.
1: Con tutta la coreografia, cioè poi della stanchezza
0: figurati,
1: fisica anche.
0: Tra l'altro, se non sbaglio, la cantante tedesca e Sal vanno molto molto d'accordo, perché la cantante tedesca dovrebbe avere nonni siciliani.
1: Ah, quindi
0: quindi
2: sì,
0: ecco,
2: esatto.
0: Infatti, quindi diciamo che la ragazza sente molto questa vicinanza all'Italia e quindi anche di conseguenza al suo rappresentante per l'Eurovision, cioè Salda Vinci.
1: Grande,
0: va bene,
1: Salda Vinci.
0: Marco, come al solito il tempo è tiranno, purtroppo dobbiamo cacciarti dalla nostra trasmissione.
1: Però domani l'ultimo aggiornamento della settimana, insomma, dove
0: anche sabato, ah sì, per quanto mi riguarda noi domani, poi non lo so, però vabbè, ok, ciao Marco, grazie, buon Eurovision.
2: Grazie altrettanto, buona
0: ciao.
2: Giornata, ciao.

0: Il nuovo singolo di Aiello si chiama Sotto Sotto su Radio Company. Tra poco, stamattina ho avuto un episodio abbastanza strano.
1: Un'illuminazione.
0: No, stavo leggendo delle cose.
1: Sì, vabbè.
0: Facevo altre cose, giustamente.
1: Giusto.
0: Sembra chiaro. E ho sentito la vicina del piano sopra urlare. Ha urlato delle cose. Da lì nasce probabilmente l'argomento di oggi.
1: Quindi
0: ero in imbarazzo per lei.
1: Ah, in imbarazzo
0: sì,
1: per lei.
0: Sì, non stava facendo cose sporche, eh.
1: No, no, certo. Vabbè, ma almeno verso che cosa
0: verso
1: si stava...
0: Verso un animale.
1: Verso
0: un
1: animale.
0: Parleremo di questo oggi.
1: Si riferiva, quindi... imprecava, sì. Diciamo,
0: no, no,
1: cioè, era quello, no.
0: Non ha associato animali vicini, a santità,
1: ma che vicini hai, perdonami,
0: no, no, no.
1: Vabbè, dai,
0: sperando non ascolti, perché...
1: tra poco proveremo a sviscerare la cosa e ovviamente vi renderemo partecipi, quindi 333 2688 688, tra poco.
2: Ora ci

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe qui su Radio Company. Guarda che puntualità
1: oggi, quasi puntuali, cioè... oggi siamo arrivati alla fine della prima ora, però tra poco abbiamo bisogno di voi, quindi amico mio, un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
0: Che professionalità.
3: Radio Company ha scelto

0: Biagio Nazionale, Biagio Antonacci con You and Me su Company 15:03. Ancora buon pomeriggio amici dai Pischelli. Si incomincia con l'ultima ora di questo programma in questo giovedì 14 di maggio. Allora, oggi parliamo di animals.
1: Sì,
0: perché?
1: Parliamo di animali domestici, perché come ti ho detto stavo leggendo e stranamente a casa mia di solito molto casino, la TV accesa, la radio accesa, ascolto cose, c'era completamente silenzio e quindi mi sono messo a intercettare con le orecchie le comunicazioni verbali della vicina di casa, cioè, che abita
0: ti
1: sopra.
0: Sei fatto gli affari dei tuoi vicini.
1: Sì, però era un silenzio,
0: importa,
1: non è nulla di illegale, urlava lei. E
0: no,
1: quindi stava facendo cose.
0: Ok, no, va bene.
1: Cioè, no, non quelle cose lì. Stava facendo
0: tranquillo,
1: le faccende di casa.
0: Bravo,
1: lei,
0: va bene.
1: Molto
0: va bene.
1: A un certo punto urla il nome, presumo, del suo animale domestico che ha fatto un po' di danni.
0: Certo.
1: Okay, saluto la mia vicina, spero tu non stia ascoltando. E urla Ambrogio.
0: Massa, no? Che brutto nome per
1: Ambrogio!
0: Un cane.
1: Ho detto, porca miseria, cioè davvero ha chiamato il gatto Ambrogio?
0: Ah, il gatto,
1: credo
0: il gatto.
1: Presumo di sì, abbia fatto anche danni perché l'ha ripetuto un po' di volte e poi ha tirato l'acqua del water.
0: Ambrogio poi non era il protagonista di una famosissima pubblicità di qualche tempo
1: quello
0: fa?
1: Quello dello spalmino lì.
0: Sì, dello spalmino. Sì, vabbè, ci siamo capiti, insomma.
1: E quindi la domanda di oggi agli ascoltatori al 333-2688-688 e sono due. Uno. Come si chiama il vostro animale domestico?
0: Vabbè,
1: e questa è la parte centrale. E poi vogliamo capire come avete scelto quel nome lì, cioè perché avete chiamato il vostro animale in quel modo, perché molte volte ci sono delle storie particolarissime.
0: Io ne aggiungerei una terza, amico mio.
1: Vai.
0: Perché non ci facciamo mancare nulla all'interno di questo programma, ma che cosa ne pensate voi?
1: Sì.
0: Dei nomi dei cani, nel senso che c'è una scelta dietro. Per esempio, molti sposano la filosofia: non chiamerei mai il mio cane con il nome di una persona che di solito viene data ad un essere umano.
1: Ok, okay? Tua madre, perfetto.
0: Mia madre, perfetto, ha sbagliato. Cioè, per esempio,
1: Ambra.
0: Mia madre l'ha chiamata Ambra. E io ho detto: mamma, ma perché hai deciso di chiamare questo fantastico cagnolino Ambra? Perché ha il colore ambrato. Il colore ambrato è tutto un altro colore. Però
1: paraculo, ma
0: però
1: ci sta.
0: Va bene, non importa. Però, ad esempio, prima guardavamo un video anche di un cane, il quale nome appunto era Gaia. Scusami, Gloria, l'ha chiamata Gloria. Il tuo nome era Gloria. E tu dici: ok, va bene.
1: È un onore a Umberto Tozzi quello, però.
0: Va bene, in ogni caso. Però sapere che il tuo nome viene associato ad un animale, nulla di sbagliato, però io non ho mai sentito un cane chiamarsi Giovanni.
1: Ma secondo me esiste là fuori.
0: Oppure molto probabilmente qualcuno, riferendosi a me, ha detto: Giovanni è proprio un cane.
1: Esatto,
0: che è diverso.
1: Quello è un altro discorso.
0: Quindi,
1: come si chiama il vostro animale domestico? E soprattutto, come siete arrivati a quella scelta lì? E capiamo poi se sposate anche voi il concetto di non chiamare gli animali con nomi di persone normali, eccetera. Io, come ti ho detto, tutti i gatti, tutti presi dai film.
0: Ok.
1: Quindi a Madagascar ho un gatto che si chiama Dobby.
0: Bello,
1: ho un gatto
0: Dobby.
1: Che ho chiamato Wally.
0: Wally, di cartoni animati, presi da film e cartoni
1: Goku
0: animati.
1: Goku non volevano. Purtroppo.
0: Vabbè, Goku no, peccato. Beh, Goku puoi chiamare tuo figlio, tranquillo.
1: Allora,
0: 333-2688-688. Quindi avete capito come si chiama il vostro cane, il vostro gatto, insomma, il vostro animale domestico. Come mai avete scelto e deciso di chiamarlo in quel modo? E soprattutto, qual è la vostra filosofia nel scegliere il nome di un animale
1: come
0: domestico?
1: Lo scegli?
0: Come lo scegliete? In base a che

0: Cruel Summer qui su Radio Company 15.8. Un sacco di nomi sono arrivati adesso con tanto di spiegazione. Mandiamo in onda il nostro Ale per primo, perché
1: sentiamolo,
0: è tornato.
1: Sentiamolo.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Buon giovedì.
1: Grazie.
2: Buon giovedì, becca un volo. Sì. Comunque volevo dirvi, io ho un cagnolino, 7 anni, si chiama John. Io l'ho chiamato John inizialmente per John Cena.
1: John Cena.
2: Invece quando i miei sono andati a mettergli il chip, lo hanno chiamato John, battezzato John Tex Wheeler. L'ho saputo, l'ho scoperto dopo qualche anno in realtà. John Tex Wheeler perché mio papà era un amante dei giornalini.
1: Ah, quali?
2: Dove come protagonista c'era John Tex Wheeler che era un cowboy.
0: Allora,
1: va bene.
0: Siamo messi talmente, siamo abituati ai messaggi di Ale che di solito sono belli spinti, che io ho cercato John Tex Wheeler porno attore.
1: No, non esiste. In questo caso non esiste, no. Però bravo Ale, per la prima volta dopo molto tempo ha mandato un messaggio serio. Bene, grazie Ale. Poi qualcun altro dice: allora, noi abbiamo due paperelle, una si chiama Lemon e l'altra Soda.
0: Oh grande. Una coca l'altra Cola.
1: Una coca e l'altra I.
0: No, poi vabbè, coca,
1: cioè, dai, anche tu così. Però allora, poi abbiamo un gatto che si chiama Mojito. Beh, diciamo che
0: ribevi tutti.
1: Vabbè, sì, praticamente sì. Se sono astemi, posso dire ci sta, no? Alla fine, poi all'interno.
0: Poi, ciao Pischelli, ciao. Il mio gatto si chiama Polpetta.
1: Sì.
0: E l'ho adottato che aveva già il suo nome. È un cane? Sì, il cane invece si chiama Giacomo. E l'ha deciso mia figlia, non so perché.
1: Poi
0: il cognome fa Poretti.
1: Poi, esatto. Poi qui i messaggi non si possono leggere. Va bene, allora un altro gatto.
0: Il famoso cane censurato. Oh, come si chiamava? Come si chiamava quello del video?
1: Gigi.
0: Il cane Gigi. Bene.
1: Vabbè.
0: Bene.
1: Cioè qualcuno. Poi. Vabbè. Poi qualcuno che come possiamo dire, amante del passato, purtroppo. Ecco.
0: Sì.
1: Va bene. Allora, poi un po' nostalgico, bravo. Abbiamo poi un gatto, Muffin, dato da mio figlio. Ah, bello,
0: poi,
1: proprio un bel gatto. Poi,
0: c'è un vocale, sì. Ecco qua.
3: Noi in famiglia abbiamo un coniglietto. Coniglietto nano, e il suo nome è Lasagna. È un nome evocativo della fine che potrebbe fare.
1: Evocativo.
3: Se non ascolta.
0: Ma che ti mangi il coniglio?
1: Cioè, dei messaggi che per ora abbiamo letto, non ce n'è uno di normale.
0: No.
1: Cioè lasagna,
0: detto, allora,
1: poi.
0: La prossima volta che sento Ambrogio,
1: certo.
0: Non stupirmi.
1: Poi Ani scrive: il mio cane si chiama Floki, nome preso dalla serie Vikings.
0: Floki.
1: Allarme Floki. Poi.
0: Va bene, ciao.
1: Poi,
0: Andrea,
1: ciao.
0: Andrea,
1: dai.
0: Io ho un gatto tigrato, quindi il nome è Tigre, che fantasia. È l'unico normale per ora.
1: Poi abbiamo Elisa ha un gatto, l'ha chiamato Luna come la gatta di Sailor Moon, ma non è nera e comunque mi piaceva Lola per il cane, perché è il nome che ha avuto più voti in famiglia.
0: Questo razzismo verso i cani. Va bene,
1: basta,
0: dai.
1: Ragazzi, non è facile, cioè deve essere una cavolata, sì. Una cavolata.
0: Però
1: questa roba
0: qui. Mi piace tutta questa iniziativa, dai.
1: Cioè, fermiamoci, stop.
0: 333-2688-688, come si chiamano i tuoi animali domestici? Perché hai scelto quel nome lì? E se anche tu sei pro o contro l'utilizzo di nomi propri di persone viventi? Go!

0: Tiziano Ferro con Giorgia, si chiama Superstar su Radio Company. Tra l'altro, novità di qualche ora fa, se non sbaglio, venerdì.
1: Domani.
0: Esatto. Uscirà un rifacimento di Tiziano Ferro di una sua canzone famosissima insieme a Lazza.
1: Non so, si può dire?
0: Si può dire.
1: Non lo so cosa c'era scritto.
0: No. Beh, oddio, si può dire perché ho visto anche io una grafica, una copertina.
1: Allora,
0: sì. Comunque, Tiziano Ferro collaborerà proprio con Lazza per rifare insieme Perdono.
1: Sarà
0: ecco,
1: per
0: quindi,
1: Perdono.
0: Per Perdono.
1: Per Perdono.
0: Perdono,
1: vabbè,
0: esatto.
1: Hanno rifatto, cioè, una strofa di Lazza e hanno rifatto tutta la strumentale.
0: Però comunque molto sempre bella. Allora, sì. Va bene, continuiamo con i nomi di animali domestici, ce ne sono tanti, iniziamo.
2: Buon pomeriggio, Pischi. Ciao. Allora, io ho un cane che si chiama Luisa. Il nome gliel'hanno messo al canile prima che la prendessi. Ma io la chiamo Lu, naturalmente, perché chiamarla Luisa non è proprio il massimo.
1: Vabbè, Luisa non è male.
0: Ci può stare Luisa. Sì. Poi il mio cane si chiama Antonio, in onore del film di Bud Spencer, Non c'è due senza quattro, sia Antonio Coimbra della Coronia Iasevedo.
1: Madonna,
0: bellissimo,
1: tutto il nome per intero.
0: È vero, me lo ricordo. Poi
3: io ho un gatto a pelo lungo nato in casa e pensavo fosse una femmina da cucciola e l'ho chiamata Miele perché era un rosso chiaro. Poi crescendo ci siamo resi conto dal veterinario che era un maschio, l'abbiamo chiamato Milo.
1: È uscito,
0: vabbè,
1: il piffero, è normale.
0: Infatti. Poi un'altra famiglia sicuramente astemia scrive: la nostra micciona si chiama Tequila. Il coniglio che avevamo lo si chiamava Spritz. Dai, poi.
1: Sono appassionata.
4: Sono Martina.
0: Ciao,
4: e
0: Martina.
4: Io ho adottato una gattina l'anno scorso, sì, che fa 3 anni quest'anno.
0: Okay.
4: E l'abbiamo chiamata Mia, che è una gattina tutta nera con gli occhi verdi, bellissima.
0: Bello. Dai, Mia, ok.
1: E io aggiungerei, se volete, mandateci la foto del gatto.
0: Ma sì,
1: del
0: già
1: cane,
0: che ci siamo.
1: Bene,
0: poi. Ciao, Fischelli.
1: Allora,
0: scusami, il mio cane si chiama To. Nome scelto da mio figlio. Il problema è che quando mio figlio era piccolino, quando volevo dargli qualcosa, gli dicevo Federico To. Invece che Federico Tieni, per cui ogni volta arrivava il cane.
1: Ah,
0: ecco, praticamente grande è.
1: Tieni.
0: Io avevo scelto il nome To perché volevo un nome corto. Ok, poi.
1: Da chiamarlo X.
5: Allora, i miei animali: il cane Snoopy, il gatto Panna, l'uccellino Chip. Nomi che non ho scelto io, perché quando siamo andati a prenderli avevano già questo nome. Okay. Li abbiamo lasciato. E ti dirò di più, anche mia figlia si chiama Sofia e non l'ho scelto io perché è stata adottata e quindi ho lasciato il nome che aveva.
0: Ok. Poi concluderei con Francesca che scrive: ciao compagni, allora il mio cane è un boxer zebrato e si chiama Zoe perché quando è arrivato nella nostra famiglia mia figlia di un anno guardava Peppa Pig.
1: Vedi?
0: E uno dei personaggi appunto era una zebra e si chiamava Zoe, così è nato il nome Zoe. Ciao, buona giornata.
1: Per fortuna non l'ha chiamata Peppa.
0: No, meglio così infatti. Dai,
1: 3332688688, come si chiama il vostro animale domestico, perché avete scelto quel nome, e

0: Day qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, è durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto il presidente americano. L'omologo cinese ha affermato che i due paesi sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ma su Taiwan, ha avvertito, potremmo entrare in conflitto se venisse gestita male. I due leader inoltre concordano sull'apertura dello stretto di Hormuz. A voi la linea.
2: Arrivano Blanco ed Elisa.

0: Mr. Noidol, il disco di Teddy Swims. Adesso una pausa per noi, ma tra poco torneremo e faremo cose. Sei contento?
1: E faremo cose con i nostri ascoltatori, faremo perché inizierà la mezz'oretta sì. dedicata a loro.
0: Volete giocare?
1: No,
0: sai quella, no, sai quella frase?
1: No.
0: Te lo ricordi?
1: Io mi ricordo quella con la, che, cioè, con la voce di Sisma, l'intelligenza artificiale, che
0: no,
1: dice...
0: No, no, vuoi, non è... No, no, no, no!
1: Vuoi
0: no,
1: scopare?
2: No. Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Caso Paradiso, i romantici qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove stiamo per entrare in un territorio molto,
1: molto
0: pericoloso.
1: Molto pericoloso.
0: Sì,
1: molto pericoloso, perché bisogna, diciamo, allora, a quest'ora molti dei nostri ascoltatori stanno lavorando, o sono impegnati in altre cose, quindi non è che proprio, cioè, ci dedichino più di, no, hai capito? Cioè, vabbè, bisogna impegnarsi. Cioè, questo è un tema dove bisogna impegnarsi.
0: Esatto, ci dovete dare
1: impegnarsi dal modo vostro,
0: quei 30 secondi che vi servono per darci una risposta.
1: Sì, esatto. Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritto e vocali. Tutto parte da una citazione sbagliata da parte mia di quel che riguarda Sole Enigmista. Ok.
0: Sì, tu hai detto prima, sì, voglio giocare, no?
1: Sì, facciamo un gioco, roba di questo,
0: no,
1: tipo.
0: No, la frase giusta
1: era...
2: Voglio fare un gioco con te.
1: Sì. E quindi lì, insomma, c'è stato proprio un discorso collegato a questa cosa. Siamo arrivati a delle frasi fatte, a delle, diciamo, anche locali.
0: Modi di dire,
1: modi
0: sì, in
1: di
0: generale.
1: Dire, diciamo, tradotti malamente in inglese. Ad esempio, Stefano Ferrari fuori onda mai fatto, ma proprio con l'accento corretto proprio.
0: Sì.
1: Ha detto, I broke your mouth. Con l'accento vagamente chioggiotto.
0: Sì, della zona,
1: cioè,
0: di
1: ti spacco la bocca.
0: Ti spacco la bocca. La bocca, esatto. Perché ci vorrebbe Stefano Bosca che lo fa, cioè, autoctono. Stavo,
1: certo,
0: per dire teutonico
1: pure. Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritto vocali, è difficile, lo sappiamo, ma voi siete fortissimi, siete molto avanti, più di noi. Vi chiediamo se avete voglia di tradurci a modo vostro, in inglese, un modo di dire, un detto, una frase, un proverbio, qualsiasi cosa, sì, anche dal vostro dialetto, sì, però tradotto anche malamente in inglese.
0: In inglese, tipo, a Venezia potrebbero dire,
1: no,
0: cioè,
1: no, I come on it.
0: I come on it.
1: Esatto.
0: Non ve la traduco.
1: Ma cosa c'è da tradurre?
0: No, infatti.
1: Non si può tradurre, dai. Allora, 333-2688-688, avete capito? È difficile, ma ce la possiamo fare. Se avete voglia di dedicarci un po' di tempo, vi aspettiamo e saremo vostri amici per sempre. Modi di dire locale, tradotti o mal tradotti in inglese, come volete. Forza.

0: Tonight, Afrojack, sì, ammazza quanto urla, sia. E David Guetta qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto di mandarci un vostro modo di dire, un modo di dire del vostro territorio, ma tradotto anche malamente, tradotto sì, malamente, in inglese. Allora, piccolo disclaimer, ci saranno delle espressioni dialettali,
1: vabbè,
0: che
1: sì,
0: ovviamente noi conosciamo, sì, perché certo, abbiamo molti ascoltatori,
2: ma
0: che...
2: in realtà non tutte, perché ci
0: no,
2: sono...
0: alcune no,
2: non le sappiamo
0: però
2: neanche
0: andiamo,
2: noi.
0: Dai.
2: No, no. Allora, don't mind, non avere in mente, che in effetti è pari pari, perché
0: più o meno,
2: non,
0: sì,
2: vorrebbe dire non ti preoccupare in realtà,
0: sì,
2: quindi è più o
0: ci
2: meno
0: sta.
2: Allora, the dog of the grape, non lo so, l'ha tradotto come candalua.
0: Ah, candalua, ok.
2: Ciao ragazzi, sono anni che usiamo la traduzione maccheronica di non c'è trippa per gatti, dicendo there is no trip for cats.
0: Cool cats, okay,
2: che poi
0: sì,
2: trip non è trippa ovviamente, ma è un'altra
0: no,
2: cosa, ma va bene così.
0: È
2: Claudia, poi see you around, cioè guardati intorno,
0: guardati intorno.
2: Vabbè, the sun eat the hours,
0: ok,
2: il sole mangia le,
0: mangia
2: ore,
0: le ore,
2: chiaro. Poi you are condom.
0: Okay. You are candom, ma penso che candom non serva tradurlo.
2: No, direi di no.
0: No, modo di dire veneziano comunque.
2: Poi questo è you don't do a kilogram. Non fai un chilogrammo.
0: Ok, questo
2: che
0: è...
2: credo che si voglia dire sei un po' stupido,
0: sì,
2: diciamo.
0: Sì, non fai un chilo, vuol dire che non ci arrivi.
2: O forse molto magro? Non lo so, vabbè, sentiamo, dai.
3: Ciao brutti.
2: Ciao.
3: Quando vuoi. Cote voi, sì, when you fly.
2: Perché
0: ha
2: voi,
0: fatto la traduzione
2: voli,
0: dall'italiano,
2: sì,
0: al dialetto, sì, all'inglese. When,
2: cioè,
0: you fly.
2: Allora ti sfido da una sola, diciamo, da due parole a capire di quale città è questo ascoltatore, ascoltatrice. Ciao ragazzi, sei tu fora?
0: Sei tu fora?
2: Ah. Tradotto con are you out?
0: Are you out? Certo,
2: esatto,
0: ci sta.
2: Sentiamo.
4: Evening the window. Sera la finestra.
0: Che sarebbe sera, sarebbe chiudi la finestra.
5: How I made you, I destroy you.
2: Giusto.
0: Classica delle mamme.
2: Che non è Terminator,
0: you...
2: esatto, è tua mamma.
0: Esatto.
4: You incalmat the hawk.
0: Questa è molto questa... fantasiosa, qui è proprio inventata di Sarapia,
2: diciamo.
0: Però è una delle più belle.
4: Go in the pussy of your mother.
0: Anche questa è decisamente intraducibile.
2: No, no,
0: go in the pussy of your mother.
2: È chiarissima.
0: Povere mamme, povere. Vabbè.
2: Vabbè, sentiamo.
6: Basta.
2: Ah, basta? Okay. È tardissimo.
0: È tardissimo.
2: Dai, 333-2688-688, modi di dire locali tradotti in inglese o mal tradotti in inglese.

0: Compari brutti ma simpatici, zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La politica, per la prima volta noi europei siamo soli insieme, così l'ex presidente BCE Mario Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania. Per la prima volta dal 1949 vi è la possibilità che gli USA non garantiscano più la sicurezza e la Cina non offra un'ancora alternativa perché sostiene il nostro avversario, la Russia. L'UE investa in difesa, l'azione a 27 è inadeguata, serve un federalismo pragmatico, ha dichiarato l'ex Premier. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Yourself, Comrade, qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto di tradurre anche in maniera abbastanza maccheronica dei modi di dire in inglese.
1: Sì, sì. Allora, dick in the ass, don't make a children a children, tra l'altro. Cioè, qui proprio un po', so un po' di cose messe insieme.
0: Sì.
1: But pain if you take.
0: Ok.
1: Vabbè, dobbiamo tradurla?
0: No, direi proprio di no.
1: Comunque ci fanno sapere quelli più istruiti che la traduzione corretta sarebbe comunque pussy to see.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché sì è male.
0: Sì è male, sì.
1: Sì è male, certo. Poi of course, cioè di corsa, va bene. Poi juice a life, questo è molto intelligente. Su con la vita.
0: Ah, ok.
1: Perché juice è succo, su sì. con la vita.
0: Sì.
1: Bello, questo mi piace, dai.
0: Sì.
1: Poi like a finger in the ass, lo dico sempre al lavoro.
0: Come un dito in quel posto lì.
1: Esatto. Dog of pig.
2: No.
1: Dog of pig.
2: No.
0: Ah, ok, sì.
1: No, no, no.
0: Sì, no, no. A parte invertite diventa una bestemmia. No,
1: esatto,
0: in realtà
1: no.
0: Ok.
1: I'm full like an egg, cioè sono pieno come un uovo. Poi drink over, beviamoci su.
0: Ok.
1: Molto bene, sentiamo.
3: Oh, fly down.
1: Fly down.
0: Fly down.
1: Vola basso.
0: Vabbè, ma cioè si dice fly down,
1: sì,
0: tra l'altro,
1: sì,
0: modo di dire anche in inglese.
3: It's no finger. No sei dito.
0: Ah, ok. No, che sarebbe non è detto
1: perché finger è detto è dito, non è dito.
0: Esatto,
1: giusto, bravi. Poi
3: oppure the god is a taxi driver, che dio tassista.
0: Giusto. Ok, sì,
1: sì, sì, più
0: sì,
1: o meno.
0: Sì, sì, va bene. Nota
4: in barese c'è we, che vuoi, diventa what do you want.
1: Sì.
4: Ah, quattro lettere in confronto a quattro parole.
1: Ma quindi ciao company. Barese vince, dai.
0: Vabbè, assolutamente.
1: Per sinteticità, diciamo. Va bene, 17
0: troppo, 17 è troppo.
1: Esatto.
5: Radio Company Time.

0: con Timber qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
1: Allora ti dico questa, perché di solito questo non diciamo altro di messaggi che arrivano, che continuano ad arrivare. Ti dico questa, perché anche questa è molto sottile. Step cakes. Step cakes.
0: Quindi passo
1: torte.
0: Ah, ok, sì. Passo a prenderti.
1: Va bene, dai. Grazie per i vostri messaggi.
0: Grazie.
1: Amici, a tra poco.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.

0: correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: DJ Ossessione qui a Radio Company, Brutti ma simpatici, dove parliamo di IA.
1: Esattamente, però cioè, queste due cose che sono venute fuori mi fanno venire in mente sempre quel meme dove c'è lui che chiede a lei, che dice a lei: abbiamo bisogno di più data center per lei, no? E lei gli risponde: per curare il cancro, giusto? Cioè, per trovare la via per curare il cancro.
0: Sì.
1: Lui la fissa e lei gli risponde, cioè gli ribadisce: per curare il cancro, ma a quel punto, diciamo, l'immagine si allarga e c'è lei con le tette grossissime.
0: Ah, ok.
1: Cioè, questo è quello che serve lì.
0: Sì.
1: E in effetti quello che vi sto per raccontare è un po' così, diciamo, è frutto di questa roba. Allora, intanto si stanno moltiplicando le truffe su Vinted. Per quale motivo? Perché ci sono molte persone che ricevono prodotti, prendono la foto del prodotto, la caricano, dicono: senti, fammi un'immagine di questo prodotto che però sembri rotto. Guasto, comunque, insomma, da cambiare, da sostituire, oppure non va bene. La ILO ovviamente lo produce, questi caricano le foto dell'oggetto
0: rotto
1: e o si fanno rimborsare oppure si tengono, cioè si fanno rimborsare e poi si tengono l'oggetto che in realtà non è rotto, cioè è perfetto.
0: Sì,
1: queste sono delle vere e proprie truffe.
0: Chiaro.
1: Si arrivano queste cose che sono, diciamo, chiamiamole ancora leggere, a cose anche più gravi, cioè persone che fingono. Diciamo, inventano storie per farsi dare dei soldi, ok? Storie anche molto brutte, diciamo, per in qualche modo far pressione sulle persone per farsi donare dei soldi. È il caso di una signora in Trentino che si è fatta, diciamo, donare 1500 euro perché aveva convinto la collega. Questi 1500 euro arrivano proprio dalla collega, che diciamo sua figlia fosse incinta, ma che ci fossero delle complicazioni molto particolari a livello di salute. Tant'è vero che mostra proprio delle foto dove c'è proprio questa storia che sembra quasi un fotoromanzo, e alla fine addirittura lei le riproduce una foto, un'immagine del funerale della figlia.
0: Ah.
1: E quindi, cioè, questa cosa qui poi ovviamente viene a galla, si scopre che non è completamente, cioè, una cosa inventata, è una truffa, però intanto si è intascata 1500 euro. Beh, in questo caso poi
0: dovrà restituirli,
1: però capisci, cioè, uno dice: no, creiamo degli strumenti per fare delle cose buone. E poi in realtà l'utilizzo maggiore che se ne fa sono cose così.
0: Esatto,
1: capisci?
0: In tutto il mondo, tra l'altro, tutto il mondo e paese. Mi immagino che si sia scoperto quando la figlia le ha portato il pranzo al lavoro.
1: Sì,

0: per Tutti in Lista, dove insomma abbiamo i pezzi nuovi, abbiamo quelli che ci accompagnano ormai da settimane, ma abbiamo anche l'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione.

0: Tragedia alle Maldive. 5 turisti italiani sono morti durante una immersione subacquea nell'atollo di Babu. Tra le vittime 2 colleghe all'Università di Genova. I 5 sub sarebbero deceduti durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Erano su una barca da crociera subacquea gestita da stranieri ed erano scomparsi vicino ad Alimatà. Solo un corpo è stato recuperato. Le operazioni sarebbero infatti ad alto rischio. Il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto il presidente americano. Dovremmo essere partner, non avversari, ha affermato l'omologo cinese, che però su Taiwan ha avvertito: potremmo entrare in conflitto se venisse gestita male. I due leader hanno concordato sull'apertura dello stretto di Hormuz. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company.
2: Ermal Meta Live Club.

0: Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
1: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

estiva, non che la sia, cioè non lo è, questo è il problema. Allora, siamo all'interno di Tutti in Lista, magari è la prima volta che accendete la radio, non avete mai partecipato, non sapete che cosa arriva a quest'ora, fra diciamo le 19.40 e le 19.50 ci divertiamo con tutti gli amici di Radio Company, con gli amici di Tutti in Lista e con tutti i nuovi amici di Radio Company, perché noi prendiamo spunto dagli effetti che circolano su internet e diventano nostri. Sono degli effetti per conoscere aspetti della personalità, del vostro futuro, dell'oroscopo, e oggi andiamo proprio sull'oroscopo. Però uno dice, ma andiamo sull'oroscopo classico? Eh no, troppo semplice. Sapete che noi gli effetti li troviamo strani, se no non ci piacciono. E quindi oggi, per conoscere quale sarà il vostro mese di giugno dell'oroscopo cinese, dovete inviarci, se volete giocare con noi, al 333-2688-688, il vostro nome, il vostro anno di nascita, che è fondamentale per l'oroscopo cinese, lo ricordo. Dall'anno di nascita riusciamo a capire anche qual è il vostro elemento e qual è il vostro segno zodiacale cinese. Il colore preferito e l'animale preferito. Ripeto, nome, anno di nascita, non serve la data di nascita, basta solo l'anno, colore preferito e animale preferito. Da lì andiamo a vedere cosa dice per voi l'oroscopo cinese sul mese di giugno. 333-2688-688, iniziate a mandarli, perché come al solito dobbiamo scegliere fra tutti quelli che devono avere la profezia per il mese di giugno. Intanto c'è Taio Cruz con Florida, Hangover in arrivo.

0: risentito della nostra serata, ma andiamo a scoprire che cosa dice l'oroscopo cinese per il mese di giugno per voi che avete mandato i vostri messaggi, e fra i messaggi bisogna essere anche i fortunati scelti di stasera. Quindi partiamo con Greta, che sicuramente è la più fortunata perché si parte da lei. Non svegliamo mai l'anno, noi ce lo teniamo per noi. Il colore è il viola, il suo animale la civetta. Allora, Greta, il tuo segno zodiacale cinese è un serpente d'acqua, perché noi come al solito diamo segno zodiacale elemento, serpente d'acqua. Giugno, mese curioso e pieno di piccoli cambiamenti, impari in fretta e hai voglia di fare nuove esperienze. Attenzione solo a non chiuderti quando qualcosa non va come vuoi. Belle energie nelle amicizie, giugno per te è come una porta socchiusa, più hai coraggio più scopri cose belle. Tatiana, segno zodiacale, aspetta, prima il suo colore è l'azzurro e l'animale preferito è il cane. Segno zodiacale per Tatiana, la tigre di legno, lei come segno zodiacale cinese. Giugno, mese di movimento e decisioni, senti che qualcosa deve cambiare e non hai più voglia di rimandare. Sul lavoro arrivano occasioni interessanti, nei rapporti serve meno orgoglio e più ascolto. Giugno per te è un bivio e la strada giusta la scegli seguendo l'istinto, mi raccomando. Abbiamo Olly con Balorda Nostalgia. Radio Company.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ed è stata tutta vita. Olly con la sua balorda nostalgia, mentre noi abbiamo Paola, che è un'altra fortunata di oggi, perché andiamo a scoprire che cosa dice il suo segno zodiacale cinese. Il suo animale preferito è il cavallo, il suo colore è rosso, l'anno ce lo teniamo per noi, visto che ce l'ha mandato. Potrei dire che è dello svandadanda come anno, ti dice. Allora, Paola è una scimmia di metallo come segno zodiacale. Per lei il mese di giugno dice: mese veloce, pieno di occasioni, energia mentale alta e riesce a trovare soluzioni dove gli altri vedono problemi. Sul lavoro puoi ottenere una conferma importante nei rapporti e evita battute troppo taglienti. Giugno per te è una partita giocata d'astuzia e tu sai muoverti benissimo. Andiamo a scoprire anche Sabrina, anche lei l'anno è tutto nostro, ce lo teniamo per noi. Il suo animale preferito è il pappagallo, il colore è il viola, quindi Sabrina, pappagallo, viola, anno ce lo teniamo per noi. Lei è un gallo di terra come segno zodiacale. Giugno, mese di chiarezza e organizzazione, senti il bisogno di mettere ordine nelle cose e nelle persone attorno a te. Sul lavoro arrivano risposte concrete, nei rapporti conta dire ciò che pensi senza tenerti tutto dentro. Per te è un mese che sistema e quando tutto torna al posto giusto respiri veramente meglio e alla grandissima. C'è ancora musica, c'è Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Speravo di poterne fare qualcosa di più, invece non ce la faccio stasera a fare più. Abbiamo Francesco ancora, dai. Se col suo animale è il cavallo, il suo colore è l'arancione. Giugno, un mese intenso ma positivo, torna la voglia di fare e di mettersi in gioco. Sul lavoro arrivano momenti interessanti, mentre nei rapporti serve più leggerezza e meno testardaggine. Energia in crescita verso fine mese. Giugno per te è una ripartenza non rumorosa ma molto concreta. Grazie anche a Francesco, grazie a tutti voi, a quelli che siamo riusciti ad accontentare anche stasera con il nostro effetto. Ritorniamo domani con l'effetto, fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Questo trio di ragazzi norvegesi che sta avendo un successo pazzesco si chiamano The Bausa con Magnetic, prima Robin S, Love for Love. Siamo in chiusura di questo nostro appuntamento di stasera. Per tutti in lista vi lascio con Le cose da pezzi, grazie a Gianluca Pacini, ciao da Stefano Conte.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: 24
2: Radio Company Time.
3: Scali fragili, stick e spirali d'oro.
4: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
0: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
4: Devi dire Belli Conte 4.0.
0: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
4: Bravo.
0: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
4: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman. Company.

0: Mika con Fabulous. È il momento delle cose da pezzi. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma cosa vi devo dire se non buonasera, ben ritrovati, ben ritrovati. Salutiamo Stefano Conte che ci ha preceduto un attimo fa, e quindi Gianluca Pacini, sei sempre tu in regia e quindi siamo pronti. Ciao Gianluca Pacini.
2: Ciao a tutti.
0: Buonasera.
2: Ciao, ciao.
0: Buonasera, come stai? Come stanno tutti i tuoi autori? Come stanno? Tutto bene?
2: A casa.
0: Okay. Perché hanno lavorato questo pomeriggio per noi, perché abbiamo tante notizie. Sai che non so se giocare stasera con l'Identikit oppure domani sera. Boh. C'è qualcuno che vuol vincere una company bag? Ma secondo me sì. Vabbè, lo decidiamo dopo. No, tu non puoi, perché essendo lavoratore di Radio Company non puoi vincere la company bag. Sta nello statuto. Nello statuto etico e morale di questa radio c'è scritto così. Quindi Gianluca Pacini, niente company bag. Ma magari per molti di voi sì. E il dopo magari dopo qualcuno, dai, sarà fortunato. Adesso c'è il consiglio della sera prima di partire ufficialmente. Quindi sentiamo lo sciamano. E allora, sciamano!
3: Nella vita e nella storia vi sono casi in cui non è lecito aver paura.

0: Radio Company, buonasera, buonasera. Le cose che ci portiamo dietro da quando eravamo piccoli, quali sono? Ma sapete che ci sono tante cose, perché questi poi questi argomenti che noi condividiamo con voi, cioè io e Pacini li stiamo condividendo con voi, nascono la macchinetta del caffè. O magari ci facciamo una telefonata, come spesso capita durante la giornata, io e Pacini parliamo del nulla cosmico proprio, e nascono gli argomenti. È così che nascono, veramente. E stiamo parlando delle cose che ci stiamo portando dietro da quando eravamo piccoli, cioè dall'infanzia, quelle piccole abitudini un po' inconsce ormai che ci continuiamo a portare dietro, come, che ne so, controllare mille volte se la porta è chiusa prima di andare a dormire, sia dalla camera ma anche quella di casa, mangiare sempre prima le cose preferite nel piatto, capito? Cioè, che ne so, quando hai il risotto di salsiccia e, che ne so, salsiccia e una verdura, salsiccia asparago, sempre prima i pezzetti di salsiccia, io sono uno di quelli, poi inizio col risotto, da piccolo proprio. Quindi parleremo di questo e volevamo sapere cosa ne pensate e quali sono i vostri ricordi, le vostre usanze di quando eravate piccoli, che ve le state portando dietro da quella volta fino ad ora. Quindi quali sono le usanze, diciamo, sì, diciamo, le usanze, ma va bene, le tradizioni? No, neppure, Pacini. Le abitudini, ecco, le abitudini che vi portate dietro da quando eravate piccoli. 3332 688 688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

con Just The Way You Are, questa Radio Company. Buona serata ancora. E alla fine di questo argomento che avevamo proposto qualche canzone fa, le abitudini formate tra l'infanzia e l'adolescenza diventano, insomma, cioè finiscono per diventare automatiche e quindi rimangono dentro di noi e ce le portiamo fino a età avanzata, oltre i 25, oltre i 30, oltre i 35, oltre i 40, eccetera eccetera. E allora noi vi abbiamo chiesto al 3332 688 688 quali sono queste usanze, queste abitudini che vi state portando dietro dall'infanzia. E allora cominciamo a leggere. Marco che ci scrive dalla provincia di Padova: io conto i gradini sempre in multipli di 2. Elisa poi: dormo con un peluche di quando avevo 6 anni, da quando avevo 6 anni. Bellissimo anche questo, molto dolce anche come immagine. Poi abbiamo Davide da Venezia: prima di uscire controllo 3 volte lo zaino anche se lavoro in ufficio. Ma questo potrebbe essere utile anche questo, perché poi le usanze di quando siamo, diciamo, quando eravamo piccoli sono anche quelle che ci hanno insegnato, trasmesso i nostri genitori, i nostri nonni. Sì, possono essere sempre utili. Luca invece da Udine: non riesco a spegnere la luce senza dire buonanotte ad alta voce. Luca, quanti anni hai, Luca? No, perché mi immagino un uomone di 40-50 anni che dice buonanotte e dopo spegne la luce. Giulia da Verona: metto in fila le scarpe come quando ero a scuola elementare. Bello anche questo. E poi infine Alessandro da Pordenone: parlo da solo quando devo decidere qualcosa. Ale, siamo in 2. Vabbè, quindi le vostre usanze, le vostre abitudini di quando eravate piccoli, piccoli adolescenti o anche dall'infanzia, che però state portando avanti ancora durante la vostra vita, ma che sono diventati ormai degli automatismi. Quali sono esattamente? 3332 688 688. Noi torniamo tra poco.

0: Dritto nella piaga. Che fastidio! Gli hotel più costosi sono anche nelle zone più remote del nostro pianeta. Tanti non pensano a magari prendere un hotel che a Honolulu. Sai dov'è Honolulu? Honolulu è nato Barack Obama, cioè nell'isola Hawaii, nell'arcipelago delle Hawaii. Ecco, dice, vabbè, però è un isolotto, diciamo, sono proprio, sono famose per tante cose, ma non sono le Maldive, ok? E là un hotel potrebbe costare un occhio fuori dalla testa. Ne parleremo tra pochissimo, ma dopo il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

Love Me Again, siete su Radio Company, buona serata ancora da parte di Igor Pezzi. Gianluca Pacini, le cose da pezzi in questo momento vi stanno portando alle Hawaii. Pensate se potessimo regalarvi un viaggio così alle Hawaii, un giorno succederà, non lo so. A proposito, cara direzione, cara proprietà, uno sponsor da associare a questo programma, ormai sarebbe anche ora da regalare, grazie al quale potremmo regalare delle cose ai nostri ascoltatori. Lancio questo appello, Pacini, non si sa mai, anche un'agenzia viaggi potrebbe, non si sa mai nella vita, non si sa mai. Ma siamo a Honolulu. Che nel quartiere. Un attimo. Ecco, sì, è giusto. Siamo a Honolulu, quartiere di Waikiki, una delle zone più turistiche e costose delle Hawaii, dove dormire in un hotel può addirittura costare fino a $300 a notte. Dici, ma alle Hawaii? Sì, cioè qui non è proprio economico come si pensa, eh. È proprio questo, per questo è nata una soluzione alternativa, si chiama Capsule Hotel, giapponese tra l'altro, e portato direttamente dagli Stati Uniti, e si chiama First Cabin International Hawaii ed è situato al 14° piano del Waikiki Business Plaza, cioè tu dal 14° piano delle Hawaii guardi la costa americana. È pratica, perché ti immagini, cioè sei in un isolotto al 14° piano, guardi fino all'orizzonte. E c'è questa struttura composta da circa 103 capsule, quindi 103, diciamo, mini stanze, mini room, dove ci sono spazi piccoli, letti essenziali disposti uno accanto all'altro, aree comuni condivise con bagni, docce, lounge. Non tutti amano questa situazione, perché se tu immagini le Hawaii, no? Con questa canzone in sottofondo, ti immagini la spiaggia, la sabbia bianca, l'acqua cristallina e magari hai il cocco, stai bevendo dal cocco qualcosa, sì esatto, una cosa, un mojito, eccoci, non è che ti vuoi stare proprio nelle capsule lassù, capito? Queste sono le Hawaii, non altro, però insomma per il turismo hanno pensato anche queste capsule che costano molto meno di $300 a notte. Vabbè, tre volte in meno, insomma, non è poco, eh? Non è poco. Giusto così, se volete andare alla Hawaii, ora sapete che cosa fare, eh? Intanto noi rimaniamo qua, al nostro paese, al mio paese, quello di Serena Brancale.

Robin Schulz con Sugar, questa è Radio Company, quasi le 10 della sera, ma adesso arriva Aok con Dive Into Me, una canzone bella, romantica, pop dance che ci sta bene anche alla sera.

0: Mi con Alok, la voce di Khalid. Dicevo prima, una canzone che è uscita nel marzo 2026, romantica anche per la sera, pur essendo dance pop. Pacini, guarda che io sono pronto a proporre alla direzione il nostro programma live. Ok, proprio non hai detto che siamo in diretta.
1: Sì, no, vabbè.
0: Ma non hai detto che faremo la diretta live, faremo in un altro momento. Ti immagini se Mauro Tonello è all'ascolto? Come ha spento la radio? Se sente queste cose. No, ma comunque, secondo me il nostro programma col pubblico sarebbe meraviglioso, bellissimo, capito? E faremo le stesse cose che facciamo qua, capito? Cioè, così, notizie, così poi andiamo a interagire dal vivo. Cioè. Però vabbè, sarebbe un piccolo sogno, ma non si sa mai nella vita. Ragazzi, nei sogni bisogna sempre credere. Perché se avverino, poi se non si avverino, pace. Però bisogna sempre, sempre crederci. Questo è un messaggio che noi stiamo lanciando. Abbiamo preso l'esempio del nostro desiderio, però nella vita bisogna sempre credere nei propri sogni e mai mollare, assolutamente no. Ci fermiamo un attimo, ma torneremo con un grande successo del passato, perché sto parlando di Prince con Kiss.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Gaga con Runway su Company. Siamo arrivati alla fine. Anche oggi siamo arrivati alla fine. Sì, certo, ovvio. Le cose belle naturalmente finiscono sempre. Grazie a Gianluca Pacini, grazie a quanti, ciao, a tutti quanti che avete partecipato anche questa sera. Torneremo domani dalle ore 8 della sera e giocheremo con voi regalandovi una company bag. Quindi non scappate, ma non scappate soprattutto adesso, perché arriva Musica Maestro con Ale De Biasi e Joe. Una buona notte, un abbraccio, un bacio. Ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
3: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Porteccivo.
0: Le 10:01 della sera.
6: Radio Company Time.

0: Il disco che ha confermato il successo del mio amico, ovvero Ale De Biasi, si chiama Non mi dica che no, ovviamente produzione che appartiene sia a De Biasi e Durante. Che bello, Ale, conoscere una persona che fa musica, e che bello sapere che questa canzone qui non è andata soltanto in onda su questa radio, ma anche tutte le altre. Vabbè, amici, buonasera a tutti, ringrazio Carlotta che l'altra volta mi ha sostituito, grazie per aver preso le redini di questo programma, ma siamo pronti a incominciare finalmente con una nuova puntata di Musica Maestro.
1: Sound is everything. It's the emotion behind music, the energy that connects people. True sound to me would be a basic sound wave, I suppose. I think the surrounding when you make music is also very important. This is why I love Ibiza. For me, the HD25 was always the ultimate headphones.
2: I got used to it to a point that sometimes I would even mix a record with it.
3: Musica Maestro.

0: Gio and Ale De Biasi present Musica Maestro.
1: Giovedì 14 di maggio, amici, buonasera a tutti, si rincomincia, si riparte proprio da qui, scusate per la mia assenza, ma come ho ricordato poco fa, la mia amica Carlotta mi ha sostituito, l'ha fatto molto molto bene, ma adesso si ritorna all'origine. Siamo pronti a incominciare con una nuova puntata di Musica Maestro, io sono Gio e dall'altra parte ovviamente il mio amico, il mio collega, quello che ha deciso di sostituirmi così per una sola assenza, ovvero Ale De Biasi. Buonasera Ale e benvenuto all'interno di questa trasmissione, adesso ti immagino anche un pochino più ricco, dopo il tuo singolo, passato da un botto di radio, non solo dalla nostra, ovvero Company, ma anche da altre radio, le quali non possono essere menzionate all'interno di questo programma, altrimenti non riusciremo a fare bene il nostro lavoro. Siamo pronti a incominciare con un'ora di musica fino alle 23 insieme, ovviamente noi ve lo ricordiamo un sacco di volte, ma Musica Maestro è un programma che, oltre ad andare in onda ogni giovedì dalle 22 alle 23, potete proprio trovarlo anche sotto forma di podcast, scaricando la nostra applicazione gratuita che si chiama Streamo, ma si scrive appunto